ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Siamo il 17 di agosto, ben ritrovati ancora con l'appuntamento dell'oroscopo. Vediamo segno per segno che cosa ci aspetta oggi. Ariete, cercate di moderare le vostre emozioni, siate più comprensivi. Toro, parte della giornata trascorretela in compagnia dei familiari. Gemelli, non discutete all'ultimo minuto il programma della giornata. E Cancro, le stelle favoriranno oggi le questioni familiari. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli in tutti i campi. Vergine, cercate di adottare una linea di condotta abbastanza coerente. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata molto proficua. Scorpione, vi sarà utile sapere che qualcuno sarà disposto a darvi una mano. Sagittario, fate un piano della giornata e dosate le vostre energie. Capricorno, gli astri saranno molto promettenti nei vostri confronti. Vediamo l'Acquario, dove si dice non fidatevi di chi muta improvvisamente atteggiamento verso di voi. E Pesci, e qui siamo alla fine, fate una scelta per oggi che soddisfi soprattutto voi stessi. E direi che per questo 17 di agosto con l'oroscopo si possa finire qui. Io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Lunedì mattina, eccoci, benvenuti, 17 di agosto naturalmente, 17esimo giorno di questo mese, 229esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 6:19, tramonterà alle 20:24.
2: Lo sai, la testa ammalata, lo sai, non voglio pensare.

0: È il 17 di agosto del 1908 quando veniva proiettato il primo cartone animato della storia. Un clown sfortunato che si trova a fare i conti con oggetti che si trasformano in continuazione, catapultandolo ogni volta in una diversa dimensione. È Fantoche, Fantoccio in italiano, il protagonista del film Fantasmagorie, proiettato a Parigi il 17 agosto del 1908.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Vediamo cos'è capitato negli anni il 17 di agosto. Partiamo dal 1840, quando viene inaugurata la ferrovia Milano-Monza. 1942 viene varata in Italia la legge urbana nazionale, nasce il moderno piano regolatore generale. 1943, seconda guerra mondiale, la settima armata statunitense del generale Patton arriva a Messina. 1969 chiude dopo tre giorni il festival di Woodstock. 1982 viene prodotto in una fabbrica del Philips presso Hannover in Germania il primo compact disc per l'utilizzo commerciale. Si tratta dell'album musicale The Visitors degli ABBA. 1998, scandalo Lewinsky. Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca. 2017, a Barcellona avviene un grave attentato terroristico.

0: Compleanno VIP di oggi, è momento di fare gli auguri a Mogol, Giulio Rapetti, in arte Mogol, da mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani, nato a Milano nel 1936. Buon compleanno anche a Robert De Niro, nato a New York nel 1943, ad un altro grande attore, Sean Penn, nato a Santa Monica, in California nel 1960.
1: A volte dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non

Era il 17 di agosto del 1908 quando veniva proiettato il primo cartone animato della storia. Un clown sfortunato che si trova a fare i conti con oggetti che si trasformano in continuazione, catapultandolo ogni volta in una diversa dimensione. È Fantoccio in italiano, il protagonista del film Fantasmagorie, proiettato a Parigi il 17 agosto del 1908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, questa volta il tempo cambia davvero, vediamo tutti i dettagli. Dopo diversi giorni caratterizzati da sole e caldo eccezionale, oggi arriva il cambiamento annunciato. La giornata di lunedì è infatti più variabile, con alternanza tra schiarite e addensamenti nuvolosi. Il passaggio della saccatura da nord-ovest favorirà un aumento dell'instabilità e soprattutto nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali. Sulla provincia di Vicenza i fenomeni potranno interessare sia le zone montane sia localmente la pianura. La maggiore probabilità è prevista nelle ore pomeridiane, quando potranno svilupparsi temporali anche localmente intensi. Non significa naturalmente che pioverà ovunque e per tutto il giorno saranno possibili anche momenti asciutti e schiarite. Il cambiamento sarà molto evidente soprattutto nelle temperature. Dopo i 36-37 gradi del fine settimana, la massima di oggi si fermerà indicativamente attorno ai 28-30 gradi, mentre la minima scenderà verso i 20 gradi a Vicenza, con valori più bassi nelle zone montane. Con questo cambio di scenario vi lasciamo, buon lunedì e buona settimana da tutta la redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 17 di agosto, quella di oggi è il Black Cat Appreciation Day, la giornata della valorizzazione del gatto nero per sfatare le superstizioni e promuoverne l'adozione di questi bellissimi gatti neri. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: te.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 28 Porto Gruaro Conegliano l'area di servizio Gruaro Est non eroga carburante in direzione Conegliano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Giselle con Dimanche mi dipil. Buongiorno, sono le 7:05 minuti in questo istante. Ripartiamo dopo questo lungo ponte ferragostiano, quindi abbiamo passato questo weekend di tra grigliate, bagno, non so cos'altro. Ripartiamo di nuovo in onda per il nostro appuntamento consueto di ogni mattina dalle 7 alle 9 qua in diretta su Radio Vicenza. Sono Marco Picchio, vengo anch'io da questo ponte, insomma, un po' pesante, cioè divertente, senza dubbio, però sai, si mangia, si fanno un sacco di cose, allora uno adesso deve un attimo, come posso dire, rilassarsi, no? Non dico mettersi a dieta, ma che avete fatto voi di bello? Dai, fatemelo sapere, se volete raccontarlo, ma giusto così, per sommi capi, come è stato il vostro Ferragosto. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Possiamo tranquillamente ripartire con la nostra musica, le notizie che abbiamo sempre pronte dal nostro territorio, e ripartiamo con Alex Warren.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Marisa che non sopporta le spiagge ad agosto, era il tuo profumo. Allora, Ferragosto, che è un po' una sorta di, perlomeno anni fa lo era, adesso forse un po' meno, una sorta di spartiacque tra l'estate e già, no, l'idea dell'autunno, ma non è così, anche se stavo dando un'occhiata al meteo e in giro per l'Italia si prevedono un po' di temporali, temperature leggermente più basse. Questa, vabbè, è una cosa, tutto sommato sarebbe una cosa buona, anche perché siamo un po' stressati da questo caldo. Poi fra poco diamo un'occhiata al meteo anche noi, chiaramente. Adesso ripartiamo con Post Malone.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Ed Sheeran con Sapphire qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, partiamo dalla prima notizia di oggi. Parliamo di viabilità sempre più difficile in Val Brenta, dove la statale 47 è alle prese con un traffico che raggiunge circa 25.000 veicoli al giorno. Le code stanno creando problemi non solamente agli automobilisti, ma anche ai residenti e ai mezzi di soccorso. A complicare ancora di più la situazione c'è il cantiere di Cismon, che ha spinto parte del traffico anche sulle strade secondarie. Il comune chiede quindi un tavolo di confronto con ANAS, Regione, Provincia e Prefettura per affrontare questa emergenza. Sullo sfondo c'è un problema più ampio, un'infrastruttura considerata ormai inadeguata a sostenere questi volumi di traffico elevatissimo, perché insomma parliamo di 25.000 veicoli al giorno. Insomma, in Val Brenta la strada è diventata davvero troppo stretta un po' per tutti.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe.

piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Bellissima canzone, grande coppia Mahmood e Blanco. Abbiamo riascoltato Brividi nella nostra mattinata di 17 agosto, lunedì, quindi appena archiviato il Ferragosto siamo già nella seconda parte di questo mese, quindi adesso scivoliamo verso settembre. Dunque è tempo di anche di oroscopo, ma in ferie la nostra maga Matilde. perché volevo capire, sapete, sotto Ferragosto magari. No, abbiamo l'oroscopo puntualmente alle 7:30.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

Siamo il 17 di agosto, ben ritrovati ancora con l'appuntamento dell'oroscopo. Vediamo segno per segno che cosa ci aspetta oggi. Ariete, cercate di moderare le vostre emozioni, siate più comprensivi. Toro, parte della giornata trascorretela in compagnia dei familiari. Gemelli, non discutete all'ultimo minuto il programma della giornata. E Cancro, le stelle favoriranno oggi le questioni familiari. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli in tutti i campi. Vergine, cercate di adottare una linea di condotta abbastanza coerente. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata molto proficua. Scorpione, vi sarà utile sapere che qualcuno sarà disposto a darvi una mano. Sagittario, fate un piano della giornata e dosate le vostre energie. Capricorno, gli astri saranno molto promettenti nei vostri confronti. Vediamo l'Acquario, dove si dice non fidatevi di chi muta improvvisamente atteggiamento verso di voi. E Pesci, e qui siamo alla fine, fate una scelta per oggi che soddisfi soprattutto voi stessi. E direi che per questo 17 di agosto con l'oroscopo si possa finire qui. Io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio.

Depeche Mode con In The End alle 7.38 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Vicenza. Tiene banco in città l'ipotesi di trasferire la polizia locale negli spazi dell'ex Siamic, all'angolo tra Viale Verdi e Via Battaglione Monteverico. Una soluzione che però non convince i sindacati, che hanno espresso diverse perplessità sul progetto. Nel mirino ci sono soprattutto gli spazi disponibili, i costi dell'operazione e la funzionalità della futura sede. Secondo CSA e CISL, chiedo scusa, FP, il comando avrebbe bisogno di ambienti nuovi e adeguati alle esigenze degli agenti. Il confronto sul possibile trasferimento è quindi ancora aperto e dovrà tenere conto sia delle necessità operative sia delle condizioni di lavoro del personale.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, questa volta il tempo cambia davvero, vediamo tutti i dettagli. Dopo diversi giorni caratterizzati da sole e caldo eccezionale, oggi arriva il cambiamento annunciato. La giornata di lunedì è infatti più variabile, con alternanza tra schiarite e addensamenti nuvolosi. Il passaggio della saccatura da nord-ovest favorirà un aumento dell'instabilità e soprattutto nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali. Sulla provincia di Vicenza i fenomeni potranno interessare sia le zone montane sia localmente la pianura. La maggiore probabilità è prevista nelle ore pomeridiane, quando potranno svilupparsi temporali anche localmente intensi. Non significa naturalmente che pioverà ovunque e per tutto il giorno saranno possibili anche momenti asciutti e schiarite. Il cambiamento sarà molto evidente soprattutto nelle temperature. Dopo i 36-37 gradi del fine settimana, la massima di oggi si fermerà indicativamente attorno ai 28-30 gradi, mentre la minima scenderà verso i 20 gradi a Vicenza, con valori più bassi nelle zone montane. Con questo cambio di scenario vi lasciamo, buon lunedì e buona settimana da tutta la redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete autostradale del territorio. Un invito tuttavia alla prudenza per piogge sparse su diverse aree della regione. Prestare una particolare attenzione nella guida. Lavori sulla A4 Milano-Venezia comportano una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Proseguono i lavori sulla statale 52 Carnica con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Cimagogna e Santo Stefano di Cadore. Prestare attenzione. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla statale 516 Piovese tra Ponte San Nicolò e Piove di Sacco nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Fran e Funk con la bellissima Feel Everything alle 7.52 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, parliamo adesso di sport e di campioni del nostro territorio. Si chiude con un bottino di 4 medaglie l'Europeo di nuoto, come ben sappiamo, però va detta sta cosa, dai, di Thomas Ceccon, il campione vicentino cresciuto nella piscina di Creazzo. Nell'ultima giornata sono arrivati altri due argenti, nei 100 dorso ha chiuso secondo per appena un centesimo alle spalle del greco Apostolos Christou. Poi è salito sul podio anche nella staffetta 4% stile libero mista insieme a Martinenghi, Rassetti ed Ambrosio. Il quartetto italiano ha fermato il cronometro a 3:28.86 a soli 19 centesimi dall'oro. Ceccon chiude così il suo europeo dopo due argenti e due bronzi, confermandosi ancora una volta tra i più grandi del nuoto. Protagonisti del nuoto del nostro paese.
1: Pubblicità. Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vai tu, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Skin, bellissima, This is the last time alle 7.59, siamo anche una punta in ritardo ragazzi, disco Remember e poi pagina informativa delle 8, c'è Joan Osborne con One of Us.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: 7, la mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:04.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
9: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
8: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
10: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
8: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Viaggiando.
2: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati in nostra compagnia, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che sulla 28 Porto Gruaro Conegliano l'area di servizio Gruaro Ovest non eroga carburanti in direzione del Bivia 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

LB1 con The Sign, che poi vabbè riprende il campione di Show Me Love di Robin S, pezzo bellissimo, ma è una bella novità con cui apriamo la seconda ora di questa mattina, 17 agosto, lunedì. Buongiorno ancora da parte di Marco Picchio, insieme anche oggi fino alle 9, quindi ci prendiamo ancora un'altra oretta con tanta musica, tanta informazione, i vostri messaggi se volete mandarli. Vi ricordo il nostro WhatsApp 371 1200 116. Noi ripartiamo allora, dai, tranquillamente ripartiamo con Teddy Swims.

0: Tananaia era Booster nella nostra mattinata di Buongiorno Vicenza in questo lunedì 17 di agosto. Allora ripartiamo da questo incendio che è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica, quindi diciamo nel weekend di Ferragosto, in un'azienda agricola di Camisano Vicentino in via Piazzola, dove sono andate a fuoco circa 200 rotoballe. Le fiamme hanno coinvolto anche una legnaia e un ricovero attrezzi, creando una situazione piuttosto delicata. Sul posto sono intervenuti oltre 30 vigili del fuoco impegnati a lungo nelle operazioni di spegnimento. Il lavoro delle squadre ha permesso soprattutto di evitare che il rogo raggiungesse l'abitazione vicina e la zona destinata al ricovero degli animali. Non si registrano persone ferite, mentre sono in corso gli accertamenti per capire l'origine dell'incendio.
1: Radio Vicenza. La radio che parla.

Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutto.

0: Qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata, niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Uè, vuoi chiudere? Senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Bruno Mars, abbiamo riascoltato I Just Might nella nostra mattinata alle 8:29.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

Sam Smith con Ian Loren era Drive Safe qua su Radio Vicenza. Bene, buongiorno. Adesso un curioso caso scoperto dalla polizia locale di Asiago durante un controllo. Un uomo risultava residente in città, ma in realtà viveva a Thiene. La sua abitazione di Asiago invece sarebbe stata utilizzata per affitti turistici attraverso Booking, senza che l'attività però risultasse regolare. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per verificare la posizione dell'immobile e le modalità degli affitti, e nella vicenda sono stati coinvolti anche gli uomini della Guardia di Finanza per gli aspetti fiscali. I controlli sulle strutture e sulle dichiarazioni di residenza sull'altopiano sono destinati quindi a proseguire.

0: Serena Brancale, la sua voce fantastica, era qui con me alle 8.39 su Radio Vicenza. Allora, resta avvolta nel mistero la morte di Lanfranco Simonato, 71 anni, della moglie Gianna Cunico, 66, ne abbiamo già parlato settimana scorsa, trovati senza vita nella loro villetta di Fara Vicentino. I due erano morti da diversi giorni e i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. A rendere la vicenda ancora più complessa ci sono alcune anomalie sulle quali la procura vuole fare chiarezza. Sono in corso gli accertamenti nell'abitazione e si attende l'autopsia, che potrà fornire quindi elementi importanti sulle cause dei decessi. Gli investigatori stanno ricostruendo anche gli ultimi giorni di vita della coppia per capire cosa sia realmente accaduto. Quindi ci sono dei dubbi che devono essere chiariti, ecco.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Martin Solveig con Hello alle 8:48 su Radio Vicenza. Ancora buongiorno Vicenza, e adesso parliamo di siccità, problema veramente sentito in questi giorni. Il lago del Corlo nell'area di Arsie è sempre più in difficoltà a causa appunto della siccità. Il livello dell'acqua è sceso di quasi 8 metri, pensate. A riaffiorare è stata anche la spiaggetta rimasta a lungo sommersa, dando un'immagine evidente delle condizioni del bacino. Operatori turistici e amministratori locali chiedono di rinviare i prossimi prelievi d'acqua destinati all'agricoltura. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra le necessità dei campi e la tutela del turismo e dell'ambiente. Il sindaco di Arsia richiama anche il territorio di Bassano, chiedendo attenzione alle conseguenze che questa situazione può avere sull'intero sistema idrico.
1: www.radiovicenza.com

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Bosche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Noemi, non ho bisogno di te, alle 8:57 su Radio Vicenza. Buongiorno, siamo arrivati in chiusura del nostro primo appuntamento dopo il Ferragosto. Oggi è 17 agosto, lunedì, quindi abbiamo aperto la settimana, abbiamo preso il primo caffè della giornata e della settimana insieme. Si riparte domani, rifacciamo tutto domattina come sempre dalle 7. Disco Remember, bellissimo, ragazzi, Queen con David Bowie, Under Pressure, e io torno domani, Marco Picchio, a partire dalle 7. Un bacio, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
6: Anna e Marco!
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
6: Una coppia tradizionale perfetta!
5: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami, almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores, la Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo contro esodo estivo, l'ANAS ha diramato per stamani il bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali, ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della protezione civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code tra Padova Est e il Bivio per la 13 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Al momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Siamo al 17 di agosto, ben ritrovati ancora con l'appuntamento dell'oroscopo. Vediamo segno per segno che cosa ci aspetta oggi. Ariete, cercate di moderare le vostre emozioni, siate più comprensivi. Toro, parte della giornata trascorretela in compagnia dei familiari. Gemelli, non discutete all'ultimo minuto il programma della giornata. E Cancro, le stelle favoriranno oggi le questioni familiari. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli in tutti i campi. Vergine, cercate di adottare una linea di condotta abbastanza coerente. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata molto proficua. Scorpione, vi sarà utile sapere che qualcuno sarà disposto a darvi una mano. Sagittario, fate un piano della giornata e dosate le vostre energie. Capricorno, gli astri saranno molto promettenti nei vostri confronti. Vediamo l'Acquario, dove si dice non fidatevi di chi muta improvvisamente atteggiamento verso di voi. E Pesci, e qui siamo alla fine, fate una scelta per oggi che soddisfi soprattutto voi stessi. E direi che per questo 17 di agosto con l'oroscopo si possa finire qui. Io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
4: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music.

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, questa volta il tempo cambia davvero, vediamo tutti i dettagli. Dopo diversi giorni caratterizzati da sole e caldo eccezionale, oggi arriva il cambiamento annunciato. La giornata di lunedì è infatti più variabile, con alternanza tra schiarite e addensamenti nuvolosi. Il passaggio della saccatura da nord-ovest favorirà un aumento dell'instabilità e soprattutto nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali. Sulla provincia di Vicenza i fenomeni potranno interessare sia le zone montane sia localmente la pianura. La maggiore probabilità è prevista nelle ore pomeridiane, quando potranno svilupparsi temporali anche localmente intensi. Non significa naturalmente che pioverà ovunque e per tutto il giorno saranno possibili anche momenti asciutti e schiarite. Il cambiamento sarà molto evidente soprattutto nelle temperature. Dopo i 36-37 gradi del fine settimana, la massima di oggi si fermerà indicativamente attorno ai 28-30 gradi, mentre la minima scenderà verso i 20 gradi a Vicenza, con valori più bassi nelle zone montane. Con questo cambio di scenario vi lasciamo, buon lunedì e buona settimana da tutta la redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio. Lavori sulla A4 Milano-Venezia comportano una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Nuovi lavori da questa mattina sulla statale 51 di Alemagna comportano una riduzione di carreggiata tra Castello Sant'Uberto e il bivio per il passo Cima Banche. I lavori proseguiranno fino al prossimo 21 agosto e saranno svolti in fascia oraria 7:30-18. Riduzione di carreggiata per lavori anche sulla statale 52 Carnica in tratti saltuari tra Cimagogna e Santo Stefano di Cadore. Prestare attenzione. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14. Limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo. Nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie. Grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto a tutti voi. Traffico regolare privo di disagi lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo quindi che sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano l'area di servizio Gruaro Est non eroga carburanti. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: È di nuovo lunedì, ma come passano in fretta i weekend, come passa in fretta anche questa estate, ragazzi. Abbiamo superato il clou Ferragosto, com'è andato? Me lo racconterete poi durante l'arco di queste mattinate e siamo già arrivati al lunedì 17. Qui il tempo passa veloce, un cincinin di traffico in più l'ho visto rispetto alla scorsa settimana, anche se comunque ancora tanti uffici, tante fabbriche, tanti negozi sono chiusi. E allora benvenuti nella vostra estate, benvenuti nella nostra estate, quella qui con il nostro Tutti in Centro, che inizia così.

0: ci sono con un bel caffè ghiacciato e via per una mattinata intensa, tanta musica, tante chiacchiere, la nostra mattinata sino alle 13 qui a Radio Vicenza, con curiosità, notizie, quelle serie, ci pensa la nostra redazione, anche loro non sono in vacanza. Viabilità e meteo sempre protagonisti anche per capire un po' il traffico e la situazione meteorologica in giro per l'Italia, non solo nel Veneto, e poi ovviamente tanti bei saluti, come quelli che ci dovete scrivere al nostro 371 1200 116, così sappiamo cosa state facendo in questa calda estate con noi di sottofondo.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Vicenza e questo è il nostro mattinè, quello che ci vede protagonisti sino alle 13 con i successi di adesso, le novità del presente e poi ovviamente anche le canzoni ripescate del passato. Fra questi successi, oggi, miei cari, vi parlo di Telequiz. Torniamo indietro con

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.
1: Oggi vi faccio fare un salto temporale, perché parliamo di tutti quei telequiz che non erano semplici programmi di intrattenimento, erano quei quiz del passato che sono stati veri e propri fenomeni sociali capaci di unire un'Italia ancora frammentata dal punto di vista linguistico e culturale. Memorabili cabine, vallette storiche, domande che sembravano impossibili, gaffe storiche, insomma oggi parliamo proprio di curiosità legate a tutti quei quiz che hanno fatto la storia, tipo Lascia o raddoppia, nato nel novembre del 1955, e a condurlo fu il leggendario Mike Bongiorno. Divenne rapidamente una magnifica ossessione nazionale. Inizialmente pensate che il programma andava in onda il sabato sera. Il successo fu così devastante che i cinema il sabato rimanevano completamente vuoti. Infatti i proprietari delle sale protestarono così tanto che la Rai fu costretta a spostare la trasmissione al giovedì per non perdere i clienti. Molti cinema decisero comunque di installare dei televisori in sala, interrompendo le proiezioni del film a metà pur di mostrare il quiz.
2: Tutti in centro!

0: quiz, quelli belli, come ad esempio Rischia Tutto. Negli anni 70 infatti lui tornò a dominare gli schermi con Rischia Tutto, introducendo innovazioni tecnologiche straordinarie proprio per quell'epoca lì, con le prime cabine spaziali o i primi pulsanti elettronici. Poi ci fu il campione paragnosta, fu il dottor Massimo Inardi, uno dei più grandi campioni del programma e che era esperto di musica classica, ma era anche un parapsicologo. Molti telespettatori dell'epoca si convinsero che riuscisse ad indovinare le risposte leggendo direttamente nella mente di Mike Bongiorno.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboree e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida a gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Si verificano anche code alla barriera di Trieste Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia Padova per traffico intenso si verificano code in uscita Peschiera per entrambe le provenienze e si rallenta tra il bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ma che bella la nostra mattinata, ma che bello il nostro Tutti in Centro che ha già concluso la prima oretta, mie cari. Abbiamo dato spazio alla nostra redazione ed eccoci qua in questa nostra mattinata a salutare Giovanni, a salutare Elisabetta, a salutare Damiano. Che belli, quanti bei messaggi, ci siete dall'altra parte. A essere anche social, mi raccomando, nella nostra pagina Facebook Radio Vicenza o nella mia, Valentina La Rocca.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

banda, ragazzi, che successi, che bella musica. Ed eccoci a parlare dei quiz, quelli che hanno fatto la storia. Ne avete uno in mente voi? Ditecelo, come ha fatto Stefania, che in realtà ci ha scritto perché ricorda con molto piacere Corrado. Erano gli anni 80, il mezzogiorno degli italiani veniva proprio conquistato da Corrado e il pranzo è servito. Lo guardavo anch'io quando tornavo da scuola con mamma. A differenza dei quiz di

e soprattutto domande di cultura generale molto accessibili. E poi il premio finale, ragazzi, era una vera e propria spesa d'altri tempi. Il programma si basava sulla conquista di diverse portate, primo, secondo, formaggio, dolce e frutta, rappresentate su una celebre ruota che girava tra i suoni dei piatti che ti

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. 67. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio. Lavori sulla A4 Milano-Venezia comportano una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Nuovi lavori da questa mattina sulla statale 51 di Alemagna comportano una riduzione di carreggiata tra Castello Sant'Uberto e il bivio per il passo Cima Banche. I lavori proseguiranno fino al prossimo 21 agosto e saranno svolti in fascia oraria 7:30-18. Riduzione di carreggiata per lavori anche sulla statale 52 Carnica in tratti saltuari tra Cimagogna e Santo Stefano di Cadore. Prestare attenzione. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ce lo nomina Francesca. Beh, siamo un po' negli anni 90 in questo caso. Quiz che tra l'altro è stato recentemente riproposto, sempre con Enrico Papi, che ha riscritto un po' le regole del genere, trasformando il gioco in una vera e propria arena pop. Il gioco finale, l'ormai mitico 7x30, cioè indovinare 7 motivi musicali in 30 secondi ascoltando solo pochissime note, richiamava una preparazione al limite un po', insomma, dell'umano. Comunque i concorrenti di una volta, quelli più forti, divennero nel tempo delle vere e proprie celebrità televisive, noti con soprannomi eccentrici come, chi non si ricorda, l'uomo gatto, Allegria, Coccinella, Tiramisù, dando vita sicuramente a siparieti comici ma anche a tormentoni che poi sono rimasti storia della televisione.
1: Tutti in centro.

Lo dico sempre che siete sulla radio giusta, avete alzato il volume perché qui si suonano solo grandi successi. Fra questi stiamo parlando di quiz, quelli che hanno fatto la storia. Beh, tornando al grande Mike Bongiorno, dobbiamo assolutamente parlare di Telemike. Andato in onda tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, questo quiz rappresentò l'apice dei quiz per Mediaset. Fu teatro di uno dei momenti più drammatici e memorabili anche della televisione italiana. Durante la puntata del 3 maggio del 1990, la concorrente Maura Livoli si presentò come esperta di storia della dinastia

0: nascondeva dei foglietti con le risposte esatte. Mike, da sempre paladino dell'onestà nei giochi, andò su tutte le furie in diretta nazionale accusandola pesantemente. La concorrente si difese dicendo che si trattava solo di appunti per l'ansia e, colta da un presunto malore, si accasciò a terra in diretta. Fu uno dei primi grandi scandali in tempo reale della televisione commerciale.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, questa volta il tempo cambia davvero, vediamo tutti i dettagli. Dopo diversi giorni caratterizzati da sole e caldo eccezionale, oggi arriva il cambiamento annunciato. La giornata di lunedì è infatti più variabile, con alternanza tra schiarite e addensamenti nuvolosi. Il passaggio della saccatura da nord-ovest favorirà un aumento dell'instabilità e soprattutto nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali. Sulla provincia di Vicenza i fenomeni potranno interessare sia le zone montane sia localmente la pianura. La maggiore probabilità è prevista nelle ore pomeridiane, quando potranno svilupparsi temporali anche localmente intensi. Non significa naturalmente che pioverà ovunque e per tutto il giorno saranno possibili anche momenti asciutti e schiarite. Il cambiamento sarà molto evidente soprattutto nelle temperature. Dopo i 36-37 gradi del fine settimana, la massima di oggi si fermerà indicativamente attorno ai 28-30 gradi, mentre la minima scenderà verso i 20 gradi a Vicenza, con valori più bassi nelle zone montane. Con questo cambio di scenario vi lasciamo, buon lunedì e buona settimana da tutta la redazione di Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: buona musica e ridi e scherza, ci stiamo avvicinando a mezzogiorno. Dai che concludiamo anche la nostra seconda oretta proprio così. Benvenuti ancora, miei cari, nella mattinata di Radio Vicenza, dove c'è tanta bella musica e c'è un successo dietro l'altro.
1: Tutti in centro!

0: notizia.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia per traffico intenso nella stessa direzione. Si rallenta tra il bivio A21 e Peschiera. Si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Rallentamenti sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est. Per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verifica code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza e in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code anche alla barriera di Trieste e Lisert in ambo le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: musica, tanti successi, ma anche tanti quiz, quelli di una volta, quelli che magari iniziavano alle 19 e portavano ovviamente lo spettatore sino all'ora del telegiornale, non come quelli di adesso che iniziano alle 20:35 e finiscono alle 22. Ma questa è un'altra storia. Siamo negli anni 90, ragazzi, qui entrò la comicità prepotentemente nei quiz, condotto da Gerry Scotti e poi successivamente da Amadeus, ebbe un successone, il Quizzone. Lo ricordate? Che vedeva come concorrenti non persone comuni, ma personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo. Chi rispondeva in modo errato non perdeva solo punti, veniva letteralmente sommerso da una cascata d'acqua gelata che scendeva direttamente sopra la loro testa. Uno dei programmi che consacrò Gerry Scotti come il re del quiz, unendo l'attenzione del gioco ad un clima da villaggio turistico. Formula che di sicuro ha spianato la strada a successi clamorosi come Passaparola e Chi vuole essere miliardario.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: era il re assoluto, Raimondo era quello, diciamo così, anti-quiz, un po' per la sua simpatia, un po' per il suo stile, un po' per la sua flemma, il suo cinismo, era esilarante. Mamma mia, quanti bei ricordi, che bello vedere i suoi programmi, mi piacevano tantissimo. Ad esempio Zig Zag, andato in onda su Canale 5 dal 1983 al 1986. Zig Zag fu il primo vero quiz condotto appunto da Vianello. Il meccanismo era un pretesto per permettere a Raimondo di fare ciò che gli riusciva meglio, sicuramente l'improvvisazione sarcastica. A differenza di Mike, che soffriva sinceramente se un concorrente sbagliava, Raimondo non vedeva l'ora che qualcuno dicesse magari una sciocchezza, proprio per cercare di, tra virgolette ovviamente, massacrarlo con le sue battute fulminanti. Se un concorrente balbettava, non sapeva la risposta, insomma lui lo guardava un po' con aria rassegnata. Ci si divertiva e il pubblico lo adorava. E poi c'erano le incursioni, le invasioni di Sbirulino, programma che era costantemente infatti interrotto dalle incursioni della moglie, che spesso si presentava vestita da Sbirulino.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiovicenza.com online on air.
13: Certo che il tempo è passato veloce anche oggi, ce ne sarebbero di

0: particolarità. E poi perché non finire con Portobello, condotto dal garbatissimo Enzo Tortora, a partire dal 1977. Portobello non era solo un quiz, ma un mercatino in cui persone comuni presentavano invenzioni bizzarre o cercavano oggetti o persone smarrite. La sfida era impossibile, quella del pappagallo, il simbolo indiscusso del programma, era proprio lui in carne e penne, di nome Portobello. Chiunque riuscisse a fargli pronunciare il suo nome vinceva una grossa somma di denaro. Per anni decine di italiani provarono in diretta a convincere l'ostinato volatile, che puntualmente rimaneva in silenzio, a volte magari emettendo solo qualche piccolo verso stridulo. Solo dopo anni, nel 1982, l'attrice Paola Borboni riuscì finalmente a far dire Portobello al pappagallo, mandando ovviamente in visibilio sia lo studio che il pubblico da casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Carissimi e cari, siamo quasi arrivati alla fine di questo nostro Tutti in Centro. Davvero ci sono stati tanti bei messaggi che hanno ricordato questo o quell'altro quiz televisivo. E poi fra tutti, insomma, Raimondo Vianello e il suo ricordo con Sandra Mondaini. Oh, quante cose avete scritto, bellissimo. Tanti hanno poi ricordato anche la loro iconica sitcom Casa Vianello con tanti sketch. E così, miei cari, che dunque andiamo a chiudere anche questa nostra mattinata. Questi sono gli ultimi successi per oggi.
1: Tutti in Centro!

0: siamo qui anche per questa mattinata. È tutto dalla Vale. A domani. Ciao ciao.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vai giù, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, a causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. In direzione Trieste, per traffico intenso, si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste Lisert. Code in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Infine, sulla 4 Padova Venezia in direzione Milano si verificano code tra Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, una nuova settimana in questa estate 2026. Ben ritrovati con Maurizio Rossi. Si parte immediatamente quest'oggi perché si preannuncia una settimana calda, non dal punto di vista meteorologico ma da quello tecnico che noi amiamo e come sempre cerchiamo di svelarvi, di portare nel vostro vivere quotidiano quelle che saranno poi le prossime novità, anche i prodotti nuovi che troverete negli scaffali, diciamo adesso per il momento no, a rientro dalle vacanze, anche perché ne vengono segnalati diversi. Ecco, noi parleremo proprio di questo. State qua.
0: Radio Vicenza.

La notizia subito eclatante, amici di questi giorni, ve ne voglio già parlare, perché se state utilizzando Publisher della Microsoft, chiuderà. Per anni ha fatto parte un po' della famiglia Microsoft Office, fornendo strumenti semplici per creare delle brochure, volantini, newsletter e altri materiali grafici. Ora però la Microsoft ha deciso di voltare pagina. Con una mail agli abbonati di Microsoft 365 ha annunciato che il software, quindi dal 1 ottobre di quest'anno, sarà dismesso. Perché? Publisher viene utilizzato sempre meno e Microsoft preferisce concentrare le proprie risorse su strumenti considerati più strategici come Copilot. Guarda un po'. Microsoft ha spiegato che Publisher rientra tra gli strumenti che sono meno utilizzati e giustifica così la sua scomparsa, con la volontà di investire di più, diciamo, per soddisfare le esigenze, quelle dei clienti, in particolare di Microsoft 365 Copilot. Gli abbonati quindi che pagano un accesso mensile o annuale alla suite di produttività perderanno ogni accesso a Publisher, questo a partire dal 1 ottobre 2026. Il software non si aprirà più indipendentemente dal file. Chi possiede quindi una licenza perpetua acquistata una sola volta tramite Office 2021 potrà invece continuare a utilizzare Publisher ancora per poco, fino al termine del supporto della versione, diciamo così, del 13 ottobre. Ecco, dopo quella data il software resterà installato comunque sì sul computer, ma non riceverà più alcun aggiornamento di sicurezza. Quindi, per evitare di perdere l'accesso ai propri documenti, la Microsoft raccomanda di convertire ogni file Publisher in PDF o in documento Word prima della scadenza, operazione che va effettuata file per file senza alcuno strumento di conversione in blocco. Quindi bisogna, diciamo così, aprire il documento, passare dal menu file, salva con nome e poi selezionare anche il formato PDF. Ecco, salvatelo così, almeno non lo perderete per sempre.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata. Qui ci sono degli investimenti abbastanza importanti per quanto riguarda le infrastrutture, perché dovete sapere che oltre 500 città e contee negli Stati Uniti hanno vietato la costruzione di nuovi data center. Però c'è lo stato di New York che invece ha approvato una moratoria di un anno. Le proteste stanno aumentando, le riunioni cittadine vengono organizzate solo online. Amazon ha usato però un altro stratagemma per evitare ostacoli e ritardi, ovvero avviare la costruzione senza informare i cittadini. Insomma, molte volte il silenzio, eh? Amazon ha presentato il progetto da 2 miliardi di dollari nel 2020. Un singolo funzionario della città di Gilroy in California, nota come la capitale mondiale dell'aglio, questo non lo sapevo, l'aglio che ha una capitale, ha rilasciato l'approvazione a luglio 2025. Quindi l'azienda di Seattle costruirà un data center di oltre 40.000 metri quadrati su un terreno agricolo. Il via libera è stato dato, diciamo così, sulla base di un piano regolatore industriale che risale, attenzione, udito udito, al 1981, aggirando quindi l'obbligo delle assemblee ai cittadini residenti. Hanno scoperto poi l'avvio della costruzione solo all'apertura dei cantieri. Il sindaco Greg Bosso ha dichiarato che altri progetti sono stati approvati allo stesso modo, ma non ci sono state delle proteste. Beh, non li ha infastiditi il fatto che, diciamo così, un centro di distribuzione alimentare sia arrivato a Gilroy senza il loro coinvolgimento, ma ora li infastidisce il fatto che stia arrivando un data center a Gilroy senza che abbiano avuto la possibilità di partecipare alle decisioni. Vediamo un po'. Comunque, promette sicuramente tanti posti di lavoro un investimento del genere.
1: Radio Vicenza.
2: I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee and I want so badly to be good.

Dopo la musica, amici, continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Questa volta ci trasferiamo in Germania perché il profilo ufficiale tedesco di Bathsheba su X avrebbe annunciato l'arrivo della versione 100 senza censure di Return to Castle Wolfenstein. Di per sé la notizia non sarebbe di grande interesse se non si trattasse di un gioco che è uscito nel 2001. A cosa è dovuto il ritardo di 25 anni, qualcuno direbbe. Il motivo non è poi così difficile da immaginare, basta guardare bene quelle che sono l'immagine di copertina di questo gioco. Diciamo che questa volta la violenza non c'entra, almeno in senso stretto. La ragione da ricercare è nelle severe leggi nazionali sulla rappresentazione dei nazisti. All'epoca del lancio, gli sviluppatori di Grey Matter Interactive e Nerve Software furono costretti a apportare pesanti modifiche per evitare il ban nel paese. Quindi via le svastiche, Erich Himmler diventò così Heinrich Holler, e i riferimenti al Terzo Reich furono rimpiazzati con quelli del Wolf Clan. In seguito di Wolfenstein 3D del 92, considerato il capostipite del genere, appunto Return to Castle Wolfenstein, vedi il giocatore vestire i panni scopo di William Joseph Blazkowicz, per gli amici BJ, un soldato americano imprigionato nel cervello del castello dall'esercito nazista. Il titolo inizia con una fuga dalla cella, prendendo poi una piega molto molto strana, piena di incontri con degli scienziati pazzi, degli zombie. La base è quella del motore grafico di Quake 3 Arena del 99, modificato e ottimizzato per l'occasione. Fu un successo apprezzato soprattutto per la qualità del comparto grafico e per l'impianto narrativo della campagna single player. Attualmente quindi lo si trova ad una manciata di euro su piattaforme come Steam e GOG. Se si vuol fare un salto indietro nel tempo e conoscere le origini, soprattutto degli sparatutto in prima persona, ancora oggi il gioco sarebbe in grado di garantire una decina di ore di sano divertimento. Noi oramai non ci interessano queste cose.

0: Bene, dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine, direi di entrare nella galassia Meta, anche perché è annunciato il nuovo modello Muse Glimmer, deriva da Muse Spark. Ecco, ci sono due importanti differenze: open source con licenza Apache 2.0, quindi è liberatamente accessibile a tutti su Hugging Face. Può inoltre essere eseguito localmente su personal computer e Mac e con una singola GPU. Di cosa si tratta? Muse Glimmer è la versione open source di Muse Spark, è il primo modello di intelligenza artificiale sviluppato dai Super Intelligence Lab di Meta. Il capo ufficio Alexander Wang ha comunicato che verrà rilasciata anche la versione open source di Muse Spark 1.2 nei prossimi giorni. Muse Glimmer, comunque, attenzione, perché ha 30 miliardi di parametri e può essere installato direttamente su computer e Mac. Il nuovo modello di intelligenza artificiale di Meta quindi è stato addestrato per offrire delle prestazioni elevate soprattutto nelle attività agentiche. Può quindi eseguire diversi compiti in autonomia per conto dell'utente, come pianificare gli appuntamenti, creare le bozze dei messaggi, organizzare file o scrivere codice. Supporta ovviamente lunghe catene di ragionamento e input multimodali, quindi ecco, genera delle risposte su argomenti complessi ed interpreta delle immagini, tabelle e documenti. E sarebbe, attenzione, in grado di comprendere anche dei comandi in oltre 100 lingue. Può essere utilizzato con Open Cloud e quindi, in base ai risultati dei benchmark, Muse Glimmer supera Gemma 4 31B di Google e Qwen 3.6 27B di Alibaba. Meta non ha effettuato confronti con i più recenti Qwen 3.8 e Kimi K3 di Moonshot. L'esecuzione locale consente comunque di ridurre, diciamo così, notevolmente la latenza e l'uso dei dati personali, garantendo la privacy al massimo. Muse Glimmer richiederebbe teoricamente 55 giga di memoria. Utilizzando quindi tecniche di quantizzazione è stata ridotta a 20 giga, quindi è sufficiente una GPU con 24 giga di memoria e l'esecuzione locale, quindi senza essere connessi ad internet. Beh, da provare, da provare.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Bene amici, anche per questo lunedì il tempo è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Chiudiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi. Io per quanto mi riguarda tornerò con voi come sempre domani, martedì alla solita ora su questa radio. E su questo brano dunque i nostri saluti. Passate una buona estate, ci sentiamo domani.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
6: Buongiorno da Radio Vicenza, questa volta il tempo cambia davvero, vediamo tutti i dettagli. Dopo diversi giorni caratterizzati da sole e caldo eccezionale, oggi arriva il cambiamento annunciato. La giornata di lunedì è infatti più variabile, con alternanza tra schiarite e addensamenti nuvolosi. Il passaggio della saccatura da nord-ovest favorirà un aumento dell'instabilità e soprattutto nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali. Sulla provincia di Vicenza i fenomeni potranno interessare sia le zone montane sia localmente la pianura. La maggiore probabilità è prevista nelle ore pomeridiane, quando potranno svilupparsi temporali anche localmente intensi. Non significa naturalmente che pioverà ovunque e per tutto il giorno saranno possibili anche momenti asciutti e schiarite. Il cambiamento sarà molto evidente soprattutto nelle temperature. Dopo i 36-37 gradi del fine settimana, la massima di oggi si fermerà indicativamente attorno ai 28-30 gradi, mentre la minima scenderà verso i 20 gradi a Vicenza, con valori più bassi nelle zone montane. Con questo cambio di scenario vi lasciamo, buon lunedì e buona settimana da tutta la redazione di Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
7: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: A Vicenza dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è

0: aspetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
0: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Radio Vicenza, Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste. Si verificano code verso Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisertte, tra la Tisana e San Donà di Piave. In direzione Trieste si verificano code alla barriera di Trieste-Lisertte. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano per traffico intenso si verificano code alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Quanto eri presa male ieri sera, stamattina stai benissimo. Quanto ero preso bene ieri sera, stamattina sto malissimo. Che poi farsi la piedi non è male, anche se piove sempre ste serate. Ho visto le tue scarpe erano fradici, mi sarei buttato a terra per non farti congelare i piedi.

0: Eccoli qua, ci siamo puntata del lunedì, abbiamo scavalcato anche il Ferragosto e il weekend di Ferragosto. Io vorrei che alzassero le mani tutti quelli che sono ancora in ferie, tanti devo dire, tanti, poi magari vediamo qualche numero. Siamo pronti anche oggi, apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Tipi da spiaggia,
2: partiti!

Dai, dai, i numeri che arrivano riguardo il weekend di Ferragosto sono stati circa 13 milioni gli italiani in vacanza, e molti di questi sono ancora in vacanza, beati voi. A questi si aggiungono anche 4 milioni e mezzo di persone che hanno fatto, come dire, la gita fuori porta senza pernottare. C'è anche un'altra curiosità: sempre più italiani scelgono di partire dopo Ferragosto, quindi magari stanno preparando la valigia proprio in questo momento.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

l'hanno arrestato, questo signore, ma penso che allo stesso tempo sarà finito anche nel Guinness dei primati, questo 61enne che a Kyoto, pensate, ha tormentato i vicini per 7 anni. Allora succede, no? Che tra i vicini di casa c'è lo screzio e si fanno i dispetti. Ecco, questo li ha tormentati con la chitarra e musica a tutto volume. Esatto, lui è un chitarrista, dicono neanche tanto bravo, e quindi questo dava ancora più fastidio. Chitarra a tutto volume a tutte le ore del giorno e della notte. Adesso alla fine l'hanno addirittura arrestato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

non solo i numeri che riguardano le presenze, i movimenti, le vacanze del Ferragosto, ma abbiamo anche i dati che riguardano il menù del Ferragosto, la tradizionale scampagnata o gita fuori porta o grigliata, ma non soltanto quella, con il caldo di quest'anno molti hanno cambiato, hanno adattato magari il menù del Ferragosto, anche se la tradizione, dicono, è stata onorata, dai trentini cadederli ai cappelletti emiliani al ragù e poi il piccione arrosto in Toscana e gli gnocchi al sugo di papera dell'Umbria, senza dimenticare poi gli arrosticini abruzzesi che non mancano mai. Ah, ecco, anche la frittata di pasta della Campania.

0: radio che parla di te.
1: Pubblicità. Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboreo e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
8: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
7: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
9: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
7: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo al momento sulle autostrade di nostra competenza, sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso in direzione Venezia tra La Tisana e San Donà di Piave. Sempre sulla A4 ma in direzione Trieste, code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ci capita spesso di parlare di gelato? Beh, dal resto un gelato con il caldo va sempre bene, con il caldo che abbiamo avuto in queste ultime settimane. E c'è stato anche un incremento della vendita del ghiacciolo. Il ghiacciolo, che poi è sempre buono da mangiare, un ghiacciolo, ti rinfresca lì all'istante. Ecco, pensate che ad inventare il ghiacciolo è stato un po' per caso questo bambino di 11 anni nel 1905. Sappiamo anche nome e cognome, si chiamava Frank Epperson, che ha dimenticato un bicchiere di acqua e soda con un bastoncino dentro fuori al freddo. Il giorno dopo ha trovato il primo ghiacciolo della storia. È proprio il segno che le migliori invenzioni nascono di solito così, per caso.

Dai, la temperatura oggi mi sembra decisamente più mite, migliore, si respira, dai, molto meglio. Sicuramente, pensate che non siamo stati solo noi a risentire del caldo delle ultime settimane, ma anche la Torre Eiffel, pensate, è diventata più alta e non di poco, addirittura di ben 15 centimetri. E questo per via dell'espansione termica del metallo con il calore, cioè più si scalda il metallo, lo sappiamo, si allunga, tanto che appunto la Torre Eiffel è cresciuta di 15 centimetri. Quindi se andate a Parigi o se siete stati in questi giorni, avete guardato una torre in versione extra large.

0: più da spiaggia.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: che è il sangue degli dei, un nome così epico per il profumo più amato di questi giorni di metà agosto.
1: Yes, it's the immigrants taking over. Mr. Worldwide, Flavio, Ariana, salute.

realtà. Io perdo ore a guardare i video che riguardano i video, magari reel, sai, video anche brevi, brevissimi, che riguardano le ricette per l'estate. Allora, una delle tendenze gastronomiche dell'estate 2026 che si sta conquistando un bel po' di spazio è la pasta al ragù di mare, cioè praticamente un incontro tra la tradizione del ragù e i sapori del mare, del Mediterraneo. Naturalmente non mancano ingredienti che diventano protagonisti assoluti dell'estate, come il gambero rosso e stracciatella messi in questo ragù di mare. In pratica anche il ragù, insomma, ha deciso di spostarsi al mare, e ci sta, per chi l'ha assaggiato dicono che è davvero una delizia.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: L'augurio di un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo al momento sulle autostrade di nostra competenza, sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso in direzione Venezia tra Latisana e San Donà di Piave. Sempre sulla A4 ma in direzione Trieste, code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

beh, bellissimo, uno spettacolo per i turisti che anche nello scorso weekend, ma anche in questi giorni stanno affollando Venezia. Non so se sei ancora lì, ma in Canal Grande, proprio sul canale più famoso del mondo, è arrivato questo delfino con le sue acrobazie, bellissimo da vedere. No, è una cosa che non si vede tutti i giorni, e quindi sono tutti lì a riprendere questo delfino. Non so, ci hanno dato pure un nome, mi piacerebbe sapere se è ancora lì che sta nuotando e saltellando nelle acque della laguna.

che mi piace dare, noi siamo per le notizie positive, quelle belle, quelle che ci mettono il buon umore, quelle che ci fanno anche sperare, e riguarda i reati. Cioè, uno dice, ma come ci parli di reati? No, in realtà parliamo di reati che nel 2026, nei primi sei mesi del 2026, sono in calo. Allora, nel 2025, nei primi sei mesi, erano stati 1.186.268 i reati, e quest'anno sono 1.068.240, quindi 100.000 reati in meno, che non sono pochi, eh.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla 4009 Venezia tra il bivio per la A28 di Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla stessa A28 code per traffico da Porto Gruaro al bivio per la A4 verso Trieste. Trafficata la A22 del Brennero con code a tratti tra Verona Nord e Degnaora verso il Brennero. Proseguono i lavori sulla statale 309 Romea. Si transita su carreggiata ridotta tra Chioggia e Conche nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Da Francesca Ilari è tutto, grazie come sempre per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

Lo sappiamo, ce lo dicono continuamente i medici quanto è importante proteggere la nostra pelle quando ci esponiamo al sole. Sarà bella, sì, l'abbronzatura, la tintarella, e tutti vorremmo poi tornare dal mare con una bella abbronzatura, tornare dalle vacanze in generale, in modo da sfoggiare l'abbronzatura, ma sempre con le dovute precauzioni, con creme solari protettive di buona qualità, con il fattore come minimo 50. Certo, non bisogna essere ossessivi, come questo tizio che a Rimini ha provato a rubare creme solari per 600 euro. Ma cosa te ne fai di 600? Evidentemente, secondo me non erano solo per lui, ecco, forse le voleva rivendere. Beh, niente, è stato arrestato e adesso penso che l'isola non avrà problemi. Dove si trova, non penso ci sia, insomma, il sole che picchia direttamente.

No, a proposito del tizio che voleva rubare 600 euro di creme solari, mi stavo guardando, direttore, sarò ancora un po' come una mozzarellina, quando faremo le vacanze noi, forse quando le finiscono gli altri, intanto io vi saluto, lasciamo aperto l'ombrellone di tipi da spiaggia perché vi aspetto anche domani a quest'ora. Ciao da Ivano Visonà.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco.
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta.
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto con ripercussioni e code anche sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano presso la barriera di Porto Gruaro per chi viaggia verso Conegliano. Per traffico intenso segnaliamo sempre in direzione Venezia incolonnamenti tra Duino e Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: a che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
1: Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vuoi chiudere? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
6: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Martino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Ancora traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste e si verificano code tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Lungo gli altri percorsi di nostra competenza non si registrano altri disagi. Prestare però attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorsè e Spinea per chi viaggia verso Padova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
9: Encore un dimanche, je dis ça, cher. Encore un dimanche.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla 4009 Venezia tra il bivio per la A28 di Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla stessa A28 code per traffico da Porto Gruaro al bivio per la A4 verso Trieste. Trafficata la A22 del Brennero con code a tratti tra Verona Nord e Degna Ora verso il Brennero. Proseguono i lavori sulla statale 309 Romea. Si transita su carreggiata ridotta tra Chioggia e Conche nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Da Francesca Ilari è tutto, grazie come sempre per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Stare con

0: pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Prestare però attenzione alla guida per la pioggia sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Villesse, sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra l'innesto con la A4 e Udine Nord e lungo la A28 Porto Gruaro-Conegliano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere e sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
6: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
8: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
6: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A, che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del nord-est non sono segnalati particolari disagi e infatti il traffico procede scorrevole. Fuori competenza vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A13 Bologna-Padova, dove è segnalato vento forte tra Terme Euganee e l'allacciamento con la A4, mentre sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, sta piovendo tra Udine Sud e Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Sud.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.

0: Pubblicità.
1: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Uè, vuoi chiudere? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del Nord-Est non sono segnalati particolari disagi e infatti il traffico procede scorrevole. Fuori competenza vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A13 Bologna-Padova, dove è segnalato vento forte tra Terme Euganee e l'allacciamento con la A4, mentre sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, sta piovendo tra Udine Sud e Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Summer hits from back in the day.
2: Radio VIP, party!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Lungo i percorsi del Nord-Est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Ovest in direzione della A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 18 agosto. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Lungo i percorsi del Nord-Est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Ovest in direzione della A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 18 agosto. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
6: Hi, this is Robbie Williams.
7: I'm loving angels instead.
8: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Encore un dimanche, je dis ça,

0: conoscenza.
1: 9 o'clock.
2: È mezzanotte.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Lungo i percorsi del Nord-Est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Ovest in direzione della A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 18 agosto. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: E se te lo chiedono?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.